0: altro che l'uso.
1: Barba. Barba Bo spletela. Spomini. Pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.